0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito. Sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: E le stelle si accendono ad una.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ricordiamo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: mio.
1: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni, perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

strada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 3 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Se svolgete una professione indipendente, state particolarmente attenti alla stesura dei progetti, controllate che siano davvero realizzabili. Toro, la fortuna vi assiste. Se non sarete timidi, le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d'argento. Sarete in grado di ribaltare una situazione difficile. Gemelli, se vorrete evitare problemi anche con le persone che vi sono più care, dovrete fare uno sforzo per trovare il buono che c'è negli altri. Cancro, le stelle vi garantiranno il successo nel lavoro e nelle relazioni interpersonali e grazie alla vostra generosità saprete spiazzare qualcuno. Leone, piccoli intralci nel lavoro e possibili imprevisti economici non devono farvi desistere dal realizzare un progetto cui tenete molto. Scrollatevi di dosso legami con persone non alla vostra altezza. Vergine, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato, dovrete rimboccarvi le maniche. Bilancia, potreste trovarvi in una fase di insofferenza e di rifiuto della quotidianità. Cercate di spiegare il vostro stato d'animo a chi vi è vicino. Migliorano le prospettive economiche. Scorpione, da un dialogo costruttivo con un amico ricaverete spunti interessanti per valutare serenamente una situazione intricata e trovare una positiva soluzione. Sagittario, le stelle continuano a intralciare il vostro percorso. Non soddisfa completamente anche il rapporto di coppia. Chiarite sul nascere una questione con la persona amata. Capricorno, sul lavoro sarà un gioco da ragazzi ottenere gli appoggi sperati e realizzare con successo quanto vi preme. In amore saprete suscitare il giusto interesse di una persona. Acquario, ci sono ottimi appoggi stellari per quanto riguarda la professione, le questioni pratiche e gli affari. Favorito chi deve intraprendere viaggi di lavoro. Pesci, giornata complicata. Agite con intelligenza e accortezza e partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buona domenica.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccoci qui pronti anche per questa domenica. Buongiorno da Beni Ronca, questo è il vostro risveglio firmato Romantica Radio. E allora, popolo del mattino romantico, mentre il sole inizia a scaldare questa domenica, noi siamo già qui prontissimi a coccolarvi con la grande musica e i vostri ricordi legati a queste canzoni. In regia a tessere la trama sonora di questa mattinata c'è Simone Serpone, che saluto e che ringrazio. Intanto vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. Mi raccomando, segnatelo o tenetelo a mente, perché vi servirà per i vostri messaggi e per poi provare a conquistare uno dei nostri gadget più tardi. Ora però diamo lo spazio alle news. Subito dopo partiremo con il nostro viaggio musicale domenicale. Partiamo col piede giusto con Peppino Di Capri con la sua intramontabile sera, a seguire l'energia di Umberto Tozzi con Tu sei di me. Buon ascolto.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Rieccoci insieme su Romantica Radio, sono sempre Benny Ronca e questo è il suono della vostra domenica mattina. Abbiamo iniziato veramente alla grande con i vostri messaggi che stanno già arrivando, per la verità. Ve lo ripeto, il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. E adesso facciamo un piccolo tuffo nel passato con un gruppo che ha fatto la storia del beat. Stiamo per ascoltare i Romance con la splendida Vorrei averti vicino. Restate sintonizzati perché arriverà poi un giovanissimo Eros Ramazzotti che ci farà ascoltare Buongiorno.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai,

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: E grazie per aver scelto di svegliarvi con Romantica Radio. Sono le prime ore di questa domenica mattina del 3 maggio. Io sono Benny Ronca e vi accompagnerà verso la colazione e il primo caffè, o magari il secondo di questa mattinata. Intanto vi ricordo che quest'oggi la Chiesa Cattolica Italiana celebra i santi Filippo e Giacomo. Allora, volete essere i primi a fare gli auguri a costoro? Se avete qualche amico o qualche parente che si chiama così, approfittatene adesso con un bel messaggio, magari con uno squillo. Intanto noi di Romantica Radio vi facciamo i nostri auguri di buon onomastico. Ma torniamo adesso alla colonna sonora di questa domenica con le nostre belle canzoni d'amore, con due pezzi incredibili: Giuliano e Notturni con Ragazzina Ragazzina e subito dopo una bellissima canzone di Lucio Dalla, Cara.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
1: Sono Anna da Cava, vi ascolto sempre ogni mattina, ogni pomeriggio, ci fate tanta compagnia, grazie, grazie davvero di esistere.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

questa è la domenica mattina di Romantica Radio. Tra pochissimo scopriremo cosa hanno riservato le stelle per voi con il nostro oroscopo. Quindi restate incollati alla radio per capire se questo 3 maggio sarà una giornata fortunata per il vostro segno e magari anche per il mio, perché ascolterò assolutamente anch'io l'oroscopo questa mattina. Ma prima di interrogare gli astri, lasciamoci cullare da due voci che hanno fatto sognare intere generazioni. Stiamo parlando di Nicola Di Bari con la sua dolcissima chitarra Suona più piano, per poi passare ad un'icona di fascino e di mistero, la fantastica Viola Valentino con la sua splendida Sola. Musica e stelle, solo su Romantica Radio.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 3 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Se svolgete una professione indipendente, state particolarmente attenti alla stesura dei progetti, controllate che siano davvero realizzabili. Toro, la fortuna vi assiste. Se non sarete timidi, le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d'argento. Sarete in grado di ribaltare una situazione difficile. Gemelli, se vorrete evitare problemi anche con le persone che vi sono più care, dovrete fare uno sforzo per trovare il buono che c'è negli altri. Cancro, le stelle vi garantiranno il successo nel lavoro e nelle relazioni interpersonali e grazie alla vostra generosità saprete spiazzare qualcuno. Leone, piccoli intralci nel lavoro e possibili imprevisti economici non devono farvi desistere dal realizzare un progetto cui tenete molto. Scrollatevi di dosso legami con persone non alla vostra altezza. Vergine, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato, dovrete rimboccarvi le maniche. Bilancia, potreste trovarvi in una fase di insofferenza e di rifiuto della quotidianità. Cercate di spiegare il vostro stato d'animo a chi vi è vicino. Migliorano le prospettive economiche. Scorpione, da un dialogo costruttivo con un amico ricaverete spunti interessanti per valutare serenamente una situazione intricata e trovare una positiva soluzione. Sagittario, le stelle continuano a intralciare il vostro percorso. Non soddisfa completamente anche il rapporto di coppia. Chiarite sul nascere una questione con la persona amata. Capricorno, sul lavoro sarà un gioco da ragazzi ottenere gli appoggi sperati e realizzare con successo quanto vi preme. In amore saprete suscitare il giusto interesse di una persona. Acquario, ci sono ottimi appoggi stellari per quanto riguarda la professione, le questioni pratiche e gli affari. Favorito chi deve intraprendere viaggi di lavoro. Pesci, giornata complicata. Agite con intelligenza e accortezza e partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buona domenica.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E dopo aver sentito cosa dicono le stelle per questa domenica 3 maggio, entriamo ufficialmente nel cuore della nostra mattinata. Scatta così la seconda ora di questo primo appuntamento della domenica di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e vi terrà compagnia fino alle ore 9 per questa domenica. Ed ora avanti con le prossime due canzoni. Ascolteremo un classico senza tempo, Voliamo oltre oceano, con uno dei pezzi più belli di Johnny T. Lotson con la sua celeberrima Poetry in Motion, e poi il re dei sorcini, ovvero Renato Zero, con un brano incredibile, Cercami.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma che incanto che sono queste note, amici romantici all'ascolto. Abbiamo appena finito di immaginare di stare tra i vicoli ed il mare di Napoli con questo nostro spazio che si chiama Canta Napoli, dove ascoltiamo alcune delle più belle canzoni della Napoli classica. Adesso però voltiamo pagina con le prossime due canzoni. Ascolteremo Vincenzo Spampinato con la sua dolcissima Innamorati di me, e subito dopo preparatevi invece a sognare ad occhi aperti, quindi continueremo a farlo dopo Canta Napoli con le canzoni italiane, perché arriva un pezzo di storia della nostra musica leggera italiana. Stiamo parlando dei Dick Dick con la loro Sognando la California.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E allora avete deciso quale direzione prendere per questa domenica? Avete deciso di organizzare una gita fuori porta o magari avete pensato di restare a casa comodi sul divano? Beh, ovunque voi siate, ricordatevi che la nostra app ufficiale è sempre disponibile da scaricare sul vostro smartphone, così Romantica Radio vi farà sempre compagnia. Oppure potete decidere di ascoltarci tramite le frequenze FM oppure DAB. In ogni caso siamo anche sul canale televisivo 788 per le regioni Calabria, Lazio, Basilicata e Campania. E se volete potete ascoltarci anche in streaming grazie al nostro sito web romanticaradio.it e con gli smart speaker come Alexa. Basta dire avvia Romantica Radio e voilà, noi siamo pronti a darvi le emozioni anche in questo modo. Insomma, non ci sono scuse per perdervi nemmeno una nota di Romantica Radio. Le prossime canzoni: Mario Lavezzi con Le tue ali e Peppino Gagliardi con un classico che non stanca mai, Settembre.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Go.

0: siete la mia radio preferita. Vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti i vostri ascoltatori. Ciao, Giulio da Mantova.
1: Siete veramente la ragione di vita per noi sognatori e sentimentali. Un abbraccio, un grazie e un saluto ai miei amici e colleghi di Città Metropolitana. Ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ma che bella mattinata che stiamo passando insieme qui su Romantica Radio, come tante altre già passate e spero tante altre che verranno. E devo dire una cosa, che tra una nota e l'altra non smetto di meravigliarmi ancora per tutto l'affetto che ci state dimostrando anche per questa domenica mattina del 3 maggio con i vostri messaggi. Continuate a scrivere se vi va, 331 240 78 78, ci piacciono anche i vostri vocali moltissimo. E a proposito, sapete cosa vi dico? Che se avete voglia di scrivermi qualcosa di più lungo, che ne so, un pensiero o qualche ricordo particolare legato alle canzoni che vi trasmettiamo, potete farlo anche via mail. Sì, perché adesso vi darò il mio indirizzo personale, la mia mail personale. Allora prendete nota, vi ricordo che la mia mail è sempre attiva, quindi io leggerò tutto quello che voi mi inviate. Allora, benny.ronca@romanticaradio.it. Mi raccomando, scrivetemi pure. Adesso arrivano Riccardo Fogli con Non finisce così e gli Harmonium con Ti desidero.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 3 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Se svolgete una professione indipendente, state particolarmente attenti alla stesura dei progetti, controllate che siano davvero realizzabili. Toro, la fortuna vi assiste. Se non sarete timidi, le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d'argento. Sarete in grado di ribaltare una situazione difficile. Gemelli, se vorrete evitare problemi anche con le persone che vi sono più care, dovrete fare uno sforzo per trovare il buono che c'è negli altri. Cancro, le stelle vi garantiranno il successo nel lavoro e nelle relazioni interpersonali e grazie alla vostra generosità saprete spiazzare qualcuno. Leone, piccoli intralci nel lavoro e possibili imprevisti economici non devono farvi desistere dal realizzare un progetto cui tenete molto. Scrollatevi di dosso legami con persone non alla vostra altezza. Vergine, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato, dovrete rimboccarvi le maniche. Bilancia, potreste trovarvi in una fase di insofferenza e di rifiuto della quotidianità. Cercate di spiegare il vostro stato d'animo a chi vi è vicino. Migliorano le prospettive economiche. Scorpione, da un dialogo costruttivo con un amico ricaverete spunti interessanti per valutare serenamente una situazione intricata e trovare una positiva soluzione. Sagittario, le stelle continuano a intralciare il vostro percorso. Non soddisfa completamente anche il rapporto di coppia. Chiarite sul nascere una questione con la persona amata. Capricorno, sul lavoro sarà un gioco da ragazzi ottenere gli appoggi sperati e realizzare con successo quanto vi preme. In amore saprete suscitare il giusto interesse di una persona. Acquario, ci sono ottimi appoggi stellari per quanto riguarda la professione, le questioni pratiche e gli affari. Favorito chi deve intraprendere viaggi di lavoro. Pesci, giornata complicata, agite con intelligenza e accortezza e partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buona domenica.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E dunque abbiamo appena riascoltato cosa ci riservano gli astri per questa giornata. E ricordatevi una cosa, che qui su Romantica Radio la fortuna ve la costruiamo noi. E tra pochissimo, romantici all'ascolto, avrete la possibilità finalmente di provare a conquistare uno dei nostri gadget, i primi di questa domenica. Segnatevi bene il numero, questa volta vi conviene farlo. 331-240-7878 per farvi trovare prontissimi. Le prossime due canzoni, la classe di Diana Ross che incontra il fascino di Julio Iglesias, che coppia ragazzi, con una canzone pazzesca, All of You. E subito dopo ci ascolteremo i Nomadi con la voce di Augusto D'Aolio con Un giorno.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Ed eccoci arrivati al momento che aspettavate, romanticoni all'ascolto. Apriamo così ufficialmente la nostra sfida della domenica mattina con un grande gioco che è un classico dei nostri tempi, di quando eravamo tra i banchi di scuola o magari serate passate in famiglia. Signore e signori, giochiamo con nomi, cose e città. Facciamo girare la ruota, via! Attenzione, la ruota ha smesso di girare e si è fermata proprio qui, sulla lettera A e nome, per cui mi dovete scrivere un nome di persona che inizia con la lettera A. Conquisterà uno dei nostri gadget chi risponderà più velocemente. Vi ricordo il nostro contatto WhatsApp, mi raccomando, soltanto con un messaggio, 331-240-7878. E mentre aspettiamo le vostre risposte, lanciamo le prossime canzoni. Mino Retano con la sua Una ragione in più, e a seguire Toto Cutugno con L'estate vola via.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Ancora esteri, la Russia è tornata a colpire la città di Sumy a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Lo ha reso noto il leader dell'amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov. Ora in Italia, un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme. Il tuffo è avvenuto in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese. Torniamo all'estero. La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti diomogenizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel Land di Burgenland, a sud di Vienna. Sport in chiusura, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Conquista la terza pole consecutiva come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare. Il calcio in Serie A come il Napoli non vanno oltre ad uno 0-0 che è un assist per l'Inter di Chivu. Manca solo un punto allo scudetto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ben ritrovati e buona domenica a quanti si sono appena sintonizzati su Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e staremo insieme ancora per una manciata di minuti fino alle 9. Restate incollati ancora un pochino, mi raccomando. Prima di ripartire però con la musica mi permetto di darvi un piccolo consiglio romanticone all'ascolto. Se amate quello che ascoltate qui dovete fare un salto obbligatoriamente sul nostro canale YouTube. Qui troverete tante belle cose, tante belle produzioni, raccolte musicali, compilation, podcast, insomma ne vale veramente la pena farvi un salto e magari attivate anche la nostra campanella, iscrivetevi mi raccomando. Le prossime canzoni che vi faccio ascoltare: Roberto Carlos in La donna di un amico mio e poi gli Spandau Ballet con la loro intramontabile Senza tempo, I Fly.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Conosci la BC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo?

0: siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
1: Esiste una canzone italiana che mette insieme un elemento distintivo del nostro paese con una città americana. Spaghetti a Detroit, uno dei brani più particolari e riconoscibili di Fred Bongusto. In effetti, i due elementi sono avvicinati proprio per sottolinearne le differenze. Detroit è lontana, una città industriale e sempre di corsa. Gli spaghetti rappresentano invece casa, tradizione e identità italiana. Il brano racconta dunque, in primis, la vita degli emigrati negli Stati Uniti. Spaghetti.

0: Il tema centrale allora diventa la nostalgia e la capacità di portarsi dietro le proprie radici. Ed è per questo che il tono è leggero, ma con fondo malinconico. Negli anni 60 molti italiani vivevano all'estero e il brano intende proprio intercettare questa realtà.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao, sono Anna da Benevento. Volevo ringraziarvi che grazie a Romantica Radio rivivo tutti i miei momenti più belli della mia vita. Grazie a tutti voi.
1: Romantica Radio, grazie per tutta la compagnia che mi fate dalla mattina alla sera, in macchina, quando sono in viaggio, col treno. Un abbraccio a tutti voi da Anna.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche per questa domenica mattina il nostro viaggio finisce qui. Sono state 3 ore, devo dire, molto intense, come sempre, cariche di musica e soprattutto di tutto l'affetto che ci avete dimostrato grazie ai vostri messaggi. Ma la programmazione di Romantica Radio, come ben sapete, non si ferma mai. Tra pochissimo ci sarà l'incredibile Simonetta che vi accompagnerà con la sua energia per il resto della mattinata. Per quanto riguarda me, vi do appuntamento al prossimo weekend, quindi sabato prossimo sarete sicuramente pronti a partire dalle 6 a essere già sintonizzati su Romantica Radio. Grazie a Simone Serpone in regia. Beni Ronca vi saluta. Alla prossima, ciao.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ma buona domenica, amici romantici. Oggi è il 3 maggio 2026. Ben arrivati, ben ritrovati. Grazie ovviamente per aver scelto ancora una volta Romantica Radio. C'è Simonetta con voi fino alle 13. Saluto il nostro Benny che vi ha fatto compagnia fino a poco fa, e invece Simone Serpone che è presente, puntuale in regia, il nostro angelo custode invisibile, perché senza di noi, insomma, senza di lui non sarebbe possibile fare tutto quello che facciamo, andare in onda così come ci ascoltate. Allora, anche oggi 4 ore da trascorrere in vostra compagnia. State con noi perché abbiamo un sacco di cose belle, bellissime da fare, e quindi subito si parte con la nostra musica, perché c'è Stella di Roberta Boltolini e Ti lasci andare, e lui è Charles Aznavour.

tempo di sporco, resta allo specchio un po' di più e poi sorridi e finirà l'aria di gelo intorno a te. Invece che tu mi detesti e fuggi come dalla peste, prova a tornare con

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora ben alzati amici romantici, se vi state svegliando in questo momento, se avete approfittato di questo lunghissimo weekend per riposarvi, sappiate che avete tutta la mia più sana invidia. E vabbè, c'è infatti chi lavora, appunto chi fa i turni, no? Pensiamo per esempio a quanti lavorano nel turismo, no? Soltanto per dire una categoria, ma poi ci sono i ristoranti, gli ospedali, le pompe di benzina, ci sono i call center, perché sappiamo che ormai si lavora tutta la settimana, magari facendo i turni, va bene? Buon lavoro e buona giornata a voi che ci state ascoltando. Voglio ricordarvi subito i nostri contatti, vale a dire il 331-240-7878 per interagire con noi e quello che accadrà oggi, al di là delle nostre notizie, dei vostri messaggi, c'è l'appuntamento con Nomi, Cose, Città e con Tutta Mia la Città, ma tutto questo arriverà gradualmente nel corso di queste ore, per cui torniamo alla musica con Alice di Francesco De Gregori e subito c'è Claudia Mori, questa è Il Principe.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E allora, amici romantici nostalgici, siete pronti a fare con noi un tuffo nel passato e poi a festeggiare i compleanni famosi di oggi? Bene, sappiate che proprio oggi, nel 1931, a New York, si inaugurava probabilmente l'edificio più iconico di tutti, no? Più delle Torri Gemelle, più dell'ultima tower, appunto, che è la Freedom Tower, che è stata inaugurata poco tempo fa. Nasceva l'Empire State Building, esattamente il 3 maggio del 1931. Mentre per quanto riguarda i compleanni, oggi festeggiamo Massimo Ranieri, che è nato il 3 maggio del 1951, Dario Virgassola, che è nato il 3 maggio del 1957, e il pocio Ezechiel Avezzi, che ha fatto anche tante cose qui a Napoli, è ricordato con grande grande affetto, e lui è nato invece nel 1985. Auguri a questi beniamini del pubblico per motivi completamente diversi. Noi torniamo alla musica, c'è Johnny Holiday, Quanto ti amo, e subito i Beatles, questa è la storica Stand By Me.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio splende come il sole d'estate e ci rende felici e pieni di armonia e felicità. Ascoltiamo sempre Romantica Radio. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, siete fantastici, sempre così, fate sognare noi degli anni 60, grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E allora, amici romantici, grazie per la vostra partecipazione così intensa all'appuntamento con Ciao Romantica al 331 240 78 78. Tra poco finisce la prima ora con Simonetta, ma devo prima salutare un amico che scrive da Morigerati in provincia di Salerno. Lui si chiama Emanuele, si trova in campagna, ma che meraviglia, caro Emanuele. Noi sappiamo, no, che soprattutto la zona del Cilento, il Salernitano, è talmente ricco in termini di verde che veramente ti invidiamo tanto. Grazie per aver scelto Romantica Radio. Mi raccomando, continua a scriverci al 331 240 78 78 e a raccontarci di te, va bene? Sai che facciamo? Allora ti regaliamo Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti e subito c'è la deliziosa Facciamo pace di Fred Buongusto.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buongiorno amici romantici, buona domenica, siete sempre con Simonetta, questa è la seconda ora insieme, tra poco, sapete che facciamo? Vi parlo degli chef più ricchi del mondo, ma guardate che parliamo veramente di fantastiliardi, a livello di zio Paperone, siete curiosi? Anche io, ma ne parliamo tra poco, prima ci sono i New Trolls con Anche Noi e subito Orlando Johnson, questa è Il Sole Canta.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa, uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

E allora, amici romantici, ghiottoni e golosoni, volete sapere quali sono gli chef più ricchi del mondo? Dovete sapere che oggi gli chef non stanno più solo dietro ai fornelli, ma creano marchi, modelli di business e quando ci riescono guadagnano veramente una fortuna. E allora vi dico subito chi sono quelli più ricchi. Al primo posto c'è Kimball Musk, con un patrimonio stimato in 1,3 miliardi di dollari. Per molto tempo è stato il fratello di Elon Musk, invece lui praticamente tra ristorazione e innovazione, praticamente tra l'altro ha investito nell'agricoltura urbana, ha accumulato una tale ricchezza che, diciamo così, deriva da questo incrocio tra food, tecnologia e sostenibilità. Volete sapere chi sono gli altri? Vi dico subito quello che è al secondo posto, perché lui è il re della cucina hawaiana, si chiama Alan Wong e ha un patrimonio di 1,1 miliardo di dollari. Cucina hawaiana contemporanea, tant'è vero che pensate, nel corso della sua carriera ha cucinato anche, per dirvi, per Barack Obama e ha ottenuto importantissimi riconoscimenti, consolidando quindi una reputazione solida e duratura. Tra poco vi svelo chi sono gli altri. Prima ascoltiamo Ricordami di Paolo Frescura e subito Angie e loro sono i Rolling Stones.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supra di Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. La nuova proposta di Teheran prevede un termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. La fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo l'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul programma nucleare. Trump ha fatto sapere che esaminerà la nuova proposta anche se è improbabile che la accetti. Intanto Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan e Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme alle quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati. In Italia, per la cronaca, un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago, in località Desenzano del Garda. Anche a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco, un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile. Il delitto di Garlasco. Su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio. Io ossessionato da una ragazza, scriveva. Vecchi messaggi scritti dal nickname Andreas tra il 2009 e il 2016 stanno circolando sui social network e alimentano il dibattito tra one-itis e frasi controverse. La difesa ridimensiona il peso dei contenuti. Il calcio in chiusura. Nella 35esima giornata di Serie A, il Como e il Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa, e l'Udinese invece batte il Torino 2-0. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E grazie agli amici della redazione che sono sempre così puntuali con le loro notizie dall'Italia e dal mondo. Noi continuiamo in leggerezza, diciamo così, perché parliamo ancora degli chef più ricchi del mondo. E allora abbiamo detto che al primo posto c'è il fratello di Elon Musk, che è Kimball Musk. Al secondo Alan Wong, re della cucina hawaiana contemporanea. Al terzo posto c'è Jamie Oliver, il cui patrimonio è stimato in 235 milioni di dollari. Praticamente lui ha venduto anche milioni di copie dei suoi libri. Mentre, attenzione, al quarto posto c'è Gordon Ramsay, con un patrimonio di 220 milioni di dollari, e lui invece ha una catena di ristoranti, pensate che ne conta più di 80 nel mondo, ed è una presenza costante in TV. All'ultimo posto, si fa per dire, con un patrimonio di 120 milioni di dollari, troviamo Wolfgang Puck, e lui praticamente è nato, diciamo così, a Los Angeles, affermandosi con spago, diventato nel tempo un punto di riferimento, e oggi anche lui è alla guida di un gruppo molto molto articolato che comprende ristoranti, servizi di catering, pensate, per eventi internazionali tra cui gli Oscar del cinema, capito? Questi nuovi paperoni che nascono in cucina. Vabbè, noi sogniamo, al massimo facciamo un paio di uova fritte e siamo contenti. Torniamo alla musica, I miei giorni felici di Santino Rocchetti e subito Jairo. Questa è Più forte di me.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao, buona romantica a tutti. Bruno da Policastro in viaggio verso casa. Ciao a tutti.
1: Ogni occasione buona per stare con te. Sei il mio scacciapensieri. Vi voglio bene. Andrea da Salerno.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Allora, amici romantici, grazie per la vostra compagnia. Devo salutare subito Alberto da Napoli, che mi ha fatto morire dalle risate, perché dice: io decisamente, ascoltandoti, ho capito che ho sbagliato mestiere, dovevo fare lo chef, invece sono banalmente un ingegnere. Beh, caro Alberto, probabilmente in tanti sbagliano mestiere se poi le cifre sono queste. Ovviamente diciamo che anche per quanto riguarda gli chef, uno su mille ce la fa a diventare multimilionario. Va bene, continuate a scrivere al 331 240 78 78. Intanto arrivano i Camaleonti con Applausi e subito Massimo Ranieri. Questa è Rose Rosse.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
10: Ancora buona domenica, amici romantici. Se vi siete svegliati solo in questo momento, sappiate che noi stiamo lavorando già da un po'. Questa è la nostra terza ora insieme con Simonetta fino alle 13. State lì, perché anche quest'ora è piena di cose carine da fare insieme, e ovviamente tra queste c'è l'ascolto della nostra musica fantastica. Arrivano Ron con Non abbiamo bisogno di parole, e subito c'è Bocca di Rosa, e lui è Fabrizio De André.
11: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione. Il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
12: Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

amici, come va? Come procede questa giornata? Ve la state godendo questa domenica? Io voglio salutare, oltre a tutti coloro i quali ci seguono attraverso il web, il DAB, l'FM, la TV, anche gli amici che invece commentano, per esempio, sui social. Ma voi lo sapete che noi siamo veramente ovunque, perché Romantica Radio si trova, per esempio, su Instagram, su Facebook, su X, su TikTok, e poi c'è anche il nostro canale YouTube. Io vi ricordo che poi tutto questo spiegamento di forze, è ricco di contenuti, anche quelli che voi magari perdete durante le nostre dirette, perché se andate sul sito web o per esempio sul nostro canale YouTube trovate tantissimi podcast e tante rubriche che, se non riuscite ad ascoltare in onda, ritroverete puntualmente sui nostri canali sia web che social. Va bene, intanto tra poco torna l'appuntamento con Cantanapoli e subito c'è Beppe Cantarelli con Tocca a me e Marcella Bella. Questa è Senza un briciolo di testa.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: E allora, quanto è bello questo appuntamento con Cantanapoli. Vi ricordo che lo ritroverete anche nell'ambito della nostra programmazione. Mi fate salutare tutti quelli che stanno approfittando della giornata per fare una bella passeggiata. Sapete che adesso è di moda il silent walking, vale a dire la passeggiata di almeno 30 minuti senza telefono, senza smartwatch, senza stimoli digitali che tengono alto il cortisolo. Infatti gli esperti dicono che senza questi stimoli che cosa succede? Succedono due cose praticamente: la visione del paesaggio senza distrazioni calma il sistema nervoso e poi bisogna evitare di saturare ogni momento della nostra vita con dei rumori, perché non dobbiamo avere paura del silenzio. Il silenzio ci serve per meditare, per tranquillizzarci e per stare un po' con noi stessi. Quindi buona passeggiata e buon silent walking se ne state approfittando. Torniamo alla musica con Adriano Pappalardo, la sua Ricominciamo, e Johnny Dorelli, questa è L'immensità.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sia della radio più fantastica del mondo, sia di eccezionale. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un bacio a tutti, un abbraccio, Angelo Durante.
1: Romantica, sono Antonio e ascolto e chiamo da Cosenza. E siete straordinari, straordinari davvero. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E allora, grazie per la vostra partecipazione all'appuntamento con Ciao Romantica, amici che scrivete e che vi fate sentire al 331 240 78 78. Devo salutare Lucilla che ci stava ascoltando e dice che anche lei spesso si dedica al silent walking, pensate, alle 6 del mattino. Tant'è vero che mi ha detto che prima, quando ero in onda alle 6, le davo la sveglia, anche di sabato e domenica. Grazie cara Lucilla, sei così mattiniera anche nel weekend. Vabbè, adesso però ti dà la sveglia il nostro Benny e poi intanto tu puoi ascoltare durante il resto della giornata. Noi invece ti regaliamo due canzoni ancora di Mina e subito Non voglio mica la luna, e lei è Fiordaliso.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E ben ritrovati, buona domenica amici romantici. Questa è la quarta ora con Simonetta. Sarete con me fino alle 13. Poi diamo la linea al nostro Baga, col nostro Simone Serpone, che è sempre lì in regia. Allora, tra poco, attenzione, torna l'appuntamento con Nomi, Cose e Città. Quindi siate pronti con i vostri cellulari. E poi l'appuntamento con Tutta mia la città. Quindi un'altra bella ora da trascorrere insieme. Subito per voi Pagliaccio Azzurro di Anna Oxa. E Io voglio di più. E lei è Loretta Goggi.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E allora adesso, amici romantici, grande concentrazione, perché tutti noi conosciamo le regole di nomi, cose e città e siamo pronti a girare la ruota. Quale abbinamento troveremo? Andiamo a scoprirlo insieme. E allora, un fiore con la T. Il primo che lo scrive al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Ripeto, un fiore con la T di Torino. È facile, a me subito è venuto in mente. Datemi la risposta al 331-240-7878.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Un saluto dalla redazione. In apertura al via entro 6-12 mesi degli oltre 5.000 soldati americani dalla Germania. Ma nel mirino ci sono anche quelle che Donald Trump chiama le deludenti Italia e Spagna. Il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Da domani in Armenia vertice dell'alleanza con la premier Meloni senza gli USA. E Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran, precisando che il piano inviatogli da Teheran ritiene non sarà accettabile. La proposta iraniana prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, dove una super petroliera iraniana sarebbe riuscita a sfuggire al blocco USA e raggiungere l'estremo oriente. In Italia, per la cronaca, tragedia a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente in un incidente domestico nella serata di ieri. Immediato l'intervento del 118, che ha attivato anche l'eli soccorso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della piccola sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Una ragazza che cammina a piedi nel buio con il volto coperto di sangue, con in braccio una bimba di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nella notte. A ridurla così il compagno convivente che l'ha colpita la testa con uno smartphone. L'uomo è ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Siamo alla Formula 1. Kimi Antonelli fa la storia alle qualifiche del Gran Premio di Miami. Conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e la dedica ad Alex Zanardi, morto il 1 maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa morì Ayrton Senna. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E grazie agli amici della redazione per i loro aggiornamenti. Io sto ancora pensando ai fiori con la T, devo dire la verità, ho anche guardato su internet, diciamo che di semplice ce n'è uno solo e io spero che intanto lo abbiate indovinato tutti e abbiate dato la risposta. Va bene, nel frattempo tra poco arriva anche l'appuntamento con tutta mia la città, anche qui una città protagonista della nostra rubrica, e la scopriremo tra poco, tra pochissimo. Prima ascoltiamo Dal lunedì di San Francisco e subito Se anche tu come me di Anonimo Italiano.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Facciamo un salto indietro di meno di 20 anni per ritrovare una delle canzoni più famose di inizio 2000 dedicata a una città. Goodbye Philadelphia di Peter Sincotti. La canzone racconta la città come un punto di partenza, un luogo da lasciare per poter crescere e maturare. Il passato è da salutare. Il goodbye a cui si fa riferimento nel titolo è necessario, ma non drammatico. In un'atmosfera intima e voce morbida si sviluppa il tema del lasciare per evolvere.

0: La canzone rispecchia l'evoluzione musicale dell'artista, all'epoca più che ventenne, ma già con una forte identità musicale. Grazie al suo stile raffinato ed elegante, il brano ha da subito avuto un forte apprezzamento in Europa.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Tante radio, tantissime, ma di romantica soltanto una. Ciao amici, Stanislao.
1: Romantica, tu per me sei una dolce nostalgia che ricorda il passato, ma con uno sguardo al futuro pieno di speranza. Grazie, siete fantastici. Caterina da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E allora amici romantici, grazie per essere stati anche oggi con noi. Mi raccomando, io spero di avervi nuovamente presenti a questo appuntamento sabato prossimo. Simonetta vi saluta, vi lascia nelle mani del Vaga con la regia di Simone Serpone. Fatemi sapere se avete indovinato il fiore con la T nell'appuntamento con Nomi, Cose e Città. Per quanto mi riguarda, vi auguro di trascorrere una splendida domenica. Se siete di ritorno dal weekend del 1° maggio, andate piano, mi raccomando, e tenete in sottofondo Romantica Radio. Vi lascio con il Vaga, con Simone, e noi ci sentiamo sabato prossimo a partire dalle 9. Ciao!

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Grazie come sempre estremamente generosi con gli applausi, applauso che io giro subito agli ascoltatori romantici che ci scelgono come compagni di viaggio quotidianamente e anche in questa domenica, perché no. Io sono il Baga, vi accompagno fino alle 17 e saluto Simonetta De Chiara che ci ha fatto compagnia fino a questo momento. Come sempre tantissima musica, tantissime emozioni, non mancheranno le curiosità e il fatto che io vengo a curiosare negli affari vostri con i nostri sondaggi e poi i vostri saluti. Inviateli liberamente al 331 240 78 78 con un messaggio scritto o eventualmente una nota audio. Fra poco Michael Bolton con How I'm Supposed to Live Without You, subito c'è Giampiero Artegiani con Acqua Alta in Piazza San Marco.
1: Acqua alta in Piazza San Marco,

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: La domenica su Romantica Radio insieme al Baga volevo lasciare un tributo in questa giornata ad una persona che non è più con noi, che si chiama Adriano Anzanello. Non è un mio parente assolutamente, non vi dice niente magari lì per lì, ma lui è il fondatore di un'azienda che si chiama Arte Bianca di Venezia, conosciuto in tutto il mondo come l'inventore del pane da tramezzino. Capite la sua grande importanza? Lui ha salvato, no, il nostro rinforzino all'ora di pranzo, quel qualcosa di veloce naturalmente che devi prendere magari se sei un po' inseguito dagli eventi nel corso di una giornata sicuramente molto molto impegnata. Quindi un pensiero in questo nostro pomeriggio va decisamente anche a lui. Fra poco Fred Buscaglione nella vostra spa della bella musica con Guarda che luna, subito c'è Umberto Tozzi con Dimentica Dimentica.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprad in ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siete su Romantica Radio, siamo ufficialmente entrati con il nostro primo weekend nel mese di maggio, mese delle rose, mese della primavera, mese della bella stagione che si avvicina sempre di più con le temperature che cominciano a salire nonostante anche un po' i capricci del tempo, perché quelli ci sono, ci lamentiamo sempre che non ci sono più le mezze stagioni, eccole le mezze stagioni con tutti i loro capricci, ma attenzione perché nella prossima sequenza ci sarà una combo per il cuore assolutamente totalmente positiva, perché fra poco ritroveremo Sandro Giacobbe con la sua Gli occhi di tua madre, che definirla iconica è veramente una bazzeccola. Comincia Lucio Battisti con Emozioni.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, grazie per le emozioni, i momenti che ci fate rivivere tutti i giorni. Giacomo da Scafati.
1: Sono Gino Stellato da Napoli, un abbraccio a tutti quanti voi e complimentoni, fate rivivere veramente tutto. Un bacione forte forte, ancora complimenti per le canzoni e come gestite questa bellissima radio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buon weekend da Romantica Radio, buona domenica, nello specifico Romantica Radio è anche la radio di buoni sentimenti e allora parliamo anche di persone straordinarie. Si è fatto un viaggio da Pozzaglio in provincia di Cremona fino a Dakar, 4300 chilometri, si chiama Pier Giuseppe Mangiacotti, è un cremonese di 34 anni, sti 4300 chilometri lui se l'è fatti tutti in bicicletta, un'impresa compiuta e conclusa lo scorso 21 aprile con l'arrivo in Senegal, un'avventura direi affascinante, una sfida, lui l'ha definita, con se stesso, con la natura, ma anche un viaggio benefico perché ha raccolto oltre 6.000 euro attraverso il suo sito di GoFundMe, ma anche con la sua pagina Instagram, che utilizzerà per completare la sistemazione di una scuola africana. Quindi no, ecco, un'impresa che ha anche un cuore grande, questa cosa ovviamente va sottolineata quando accade. Fra poco Dori Ghezzi con E non si finisce mai, subito i Santa Esmeralda di You Are My Everything.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buona domenica su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Vi ricordo l'opportunità di comunicare con noi in tempo reale attraverso WhatsApp al 331 240 78 78, a cui potete inviare i vostri messaggi scritti o eventualmente anche note audio per essere protagonisti qui su Romantica. Saluto Angela da Formia, ha scritto: ciao Romantica, sei il mio elisir della serenità, meraviglioso. Saluto anche Salvo da Potenza: cara Romantica, la mia giornata con te è meno stressante, quindi oltre ad accarezzare il vostro cuore siamo anche antistress e questa cosa ci fa immensamente piacere. Saluto anche Gabriele da Castrovilla: ricara Romantica, grazie a te e alle tue voci per la compagnia che fate tutti i giorni, e noi vi rispondiamo un grazie gigantesco e decisamente usando un po' l'immaginazione luminoso, direi. Fra poco Santa Rosa con Sei Tu, subito Alice con Messaggio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Fine settimana su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Una notizia che infastidirà quelli che sono pigri, naturalmente. A me ha super infastidito soltanto leggerla, perché io sono super pigro, poi dipende dal livello, no, di pigrizia che c'è inside a ognuno di noi. Comunque la notizia riguarda l'allenamento della memoria. Per allenare la memoria non basta assolutamente dormire a sufficienza o studiare, serve moltissimo, attenzione, ci vorrebbe quasi un rullo di tamburi qui, camminare. Anche una singola seduta aerobica attiva alcuni circuiti cerebrali, quindi potete cominciare da poco poco, ecco, potrebbe essere, perché no, un consiglio più che appropriato. Fra poco la bottega dell'arte con Bella Sarai, subito Alex Damiani con Non t'amo.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Buona domenica da Romantica Radio del Baga. Volevo ricordarvi il 331-240-7878 che vi permette di comunicare con noi. Fatelo in qualunque momento, in tempo reale lo fate, noi vi accogliamo come sempre abbracciandovi. Fra poco incontreremo un ragazzo che negli anni 60 ha fatto successo gridando "Yeah! I tuoi occhi sono come fari abbaglianti e io ci sono davanti". Era Mal dei Primitives, che fra poco ascolteremo con Pensiero d'amore. Subito però Celena Biolcati con Una storia d'amore.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Siete la mia radio preferita, ma è quasi una droga, veramente. Comunque un bacione da Sunda da Castellabate.
1: Salve, siete semplicemente fantastici con la vostra musica. Giovanna da Caivano.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buona domenica da Romantica Radio dal Baga, vi sto accompagnando verso le 17. Se state cercando lavoro e avete padronanza della lingua inglese, ma soprattutto amate i cani, c'è una famiglia molto benestante che sta cercando qualcuno che si occupi del proprio cane, offrendo anche la casa dove abitare in compagnia del quadrupede, oltre a 70.000 euro l'anno e naturalmente tutte le spese a carico della famiglia. Il prescelto dovrebbe stabilirsi per non lasciare solo il cane per un anno, è un'aristocratica tenuta privata nel cuore del Surrey, siamo nell'Inghilterra sud orientale. L'annuncio è stato pubblicato da un'agenzia britannica che si chiama Akai Hospitality e appunto ecco, si sta cercando questa figura per uno stipendio sicuramente interessante, devo dire, no? Quindi se qualcuno volesse organizzarsi, io nel frattempo vi faccio sentire fra poco Gianna Nannini con Bello e Impossibile. Subito c'è Raffaella Carrà con Ci vediamo domani.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siete su Romantica Radio con il Bug, è arrivato il momento della resa dei conti, sì, insomma, la domanda del nostro sondaggio era domenica primo pomeriggio: che cosa rovina il mood della vostra giornata che avevate programmato in pieno relax? Umberto da Cava dei Tirreni ha scritto: la telefonata dei miei amici che mi hanno trascinato a fare un trekking di 20 chilometri, ma vi voglio bene lo stesso. Umberto, staccalo il telefono. Silvana da Roma: io sono sul divano, Romantica Radio accesa e il pensiero che domani è lunedì mi basta e avanza. Marina da Potenza: la chat di classe di mia figlia che non tace nemmeno nei giorni di festa. E Ida da Palermo: mi sono scottata stando al sole stamattina senza nemmeno rendermene conto e direi che io sono a posto. Direi proprio di sì. Fra poco Stevie Wonder con All in Love is Fair, subito Gli alunni del sole, guardi me, guardi lui.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Conoscete tutti le regole di nomi, cose, città, vero? Perfetto, e allora siamo pronti a girare la ruota. Mestieri con la I. Il primo che scrive la soluzione al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Vi aspettiamo!

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradyn Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradyn, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Buona domenica su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. C'è uno spazio davvero molto curioso che si chiama Tutta mia la città ed è la rubrica che racconta la storia delle canzoni ispirate da una città il cui nome, fra le altre cose, compare nel titolo della stessa canzone. E fra poco sentiremo Pupo con Firenze Santa Maria Novella. Questo però accadrà fra poco, perché prima sentiremo Gianni Morandi con Il giocattolo. Apre questa sequenza Renato Zero con Non cancellate il mio mondo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Firenze, Santa Maria Novella è uno dei brani più riconoscibili della fase pop di Pupo. In questo caso la stazione è un luogo di passaggio, ma è anche il punto della separazione. La canzone infatti racconta di un addio per una relazione che cambia. Lo stile musicale molto riconoscibile e l'arrangiamento pop tipico degli anni 80 hanno reso questo brano particolarmente apprezzato dal pubblico dell'epoca.

0: differenza di molte canzoni, la città è un luogo reale e preciso. È una location concreta, meno artistica, ma più luogo vissuto. E la stazione diventa il luogo perfetto dove si sviluppano emozioni forti.
1: Tuttamia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Salve, sono Patrizia di Aversa. Siete fantastici. Con le vostre canzoni ci riportate indietro con gli anni. Riviviamo la nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore.
1: Romantica Radio, da Giovanni da Vulla, provincia di Napoli. Tanti cari saluti, vi seguo da quando siete nati. Buona giornata.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Weekend su Romantica Radio con il Baga, direi che ho fatto percorso pieno, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo weekend in questo mese di maggio. In arrivo c'è Paola Coda che vi accompagna fino alle ore 21. Prima di scappare volevo ricordarvi i nomi cose città con la lettera I, mestiere, quindi mestiere con la I, provate a dare la risposta al 331 240 78 78, il più veloce di voi, lo ricordiamo, sarà poi ricontattato dalla nostra redazione. Prima di scappare, di lasciarvi con Paola Albano, sentiremo con il sole, fra poco, subito, Viola Valentino, sei una bomba. Passate un buon fine settimana. Roma.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
7: Ma buon pomeriggio, sono arrivata, sono Paola Coda e anche in questa domenica 3 maggio sono qui su Romantica Radio a regalarvi emozioni, divertimento anche perché no, e soprattutto raccontarvi un po' di storie, le vostre storie, di chi ci ascolta e ci scrive al 331-240-7878, cosa fa, dove si trova mentre ascolta Romantica, ma anche tante altre storie che arrivano dal resto del mondo e che ci emozionano, ci divertono, è quello che facciamo tutti i weekend. Un grazie al mitico Baga che mi ha preceduta, è stato con voi proprio fino a questo momento, fino a poco fa, e adesso noi ce ne andiamo dritti dritti fino alle 21 ascoltando la musica più bella che possiate trovare in radio, ce l'abbiamo solo noi, e sentite un po' con che cosa ho deciso di partire in questa domenica pomeriggio. Francesco De Gregori, Generale, e poi Elton John con Your Song.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Le canzoni più belle della tradizione partenopea fanno parte della collection di questo periodo di Romantica Radio che si chiama Canta Napoli, e sono sicura che da qualsiasi parte d'Italia ci stiate ascoltando, ve le siete cantate tutte come ho fatto io. Andiamo adesso a parlare di una cosa che mi ha fatto ridere tantissimo e vi consiglio di andarla a cercare perché va anche vista questa roba qui. Belgio, siamo nella località costiera di Depan, e che cosa succede in questo posto? Succede che fanno il campionato europeo di imitazione del verso del gabbiano. Sì, e non è la prima volta, è il sesto anno, il sesto campionato che fanno. Campionato europeo, quindi da tutta Europa arrivano qui in Belgio vari concorrenti provenienti da 15 paesi che si sfidano in cosa? Ovviamente nel verso dei gabbiani. Ebbene sì, ebbene esiste questa cosa qui. E ci sono 70 concorrenti, quindi neanche pochi. L'evento si svolge in un pub locale, ha attirato ovviamente partecipanti di tutte le età, comprese ovviamente famiglie con bambini, molti dei quali in costumi a tema gabbiano. Ogni imitazione viene accolta dagli applausi della folla, ma va visto quello che gira sui social, i video di queste persone travestite da gabbiano che fanno dei versi ma pazzeschi, identici ai gabbiani, e fa veramente tanto tanto ridere. Devo dire, non finisco mai di stupirmi di quanto gli uomini siano davvero estrosi, per non dire un'altra cosa. Drupi arriva tra poco con la canzone Soli, e invece subito c'è Toni Cucchiara, Malinconia.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Romantica News.
8: Un saluto dalla redazione da Luisa Ginetti. Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Meloni. La missione italiana di Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il segretario di Stato statunitense è atteso giovedì e venerdì a Roma. Sarà ricevuto anche dal Papa. A causa della chiusura dello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. A fare i calcoli è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale gli Stati Uniti hanno superato l'Arabia Saudita, ma le scorte e la produzione sono sotto pressione. Sono 8.000 i corpi dei palestinesi che potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che ha raccolto decine di testimonianze di Gazawi che continuano a cercare i loro cari con strumenti di fortuna. Dopo 3 anni di guerra nella striscia, meno dell'1% dei detriti è stato rimosso. 2 militari statunitensi risultano dispersi nel sud-ovest del Marocco dopo aver partecipato alle esercitazioni militari multinazionali annuali nel paese nordafricano. Lo ha comunicato il comando delle forze armate degli Stati Uniti in Africa. Avviata un'operazione di ricerca e soccorso. Calcio, 35esima giornata di Serie A, frenata Champions per il Milan che inciampa 2-0 al Maffei Stadium contro il Sassuolo e resta provvisoriamente a più 5 sul quinto posto aspettando Roma-Fiorentina. Reti inviolate nel lunch match tra Bologna e Cagliari. Dalle 18 in campo Juventus-Verona. Stasera primo match point scudetto per l'Inter che ospita il Parma. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Le notizie con Romantica News nel pomeriggio di Romantica Radio con Paola. In questa domenica, dove siete? Cosa fate? Sto ricevendo già i primi messaggini al 331-240-7878. Tanti amici sono in giro, si godono ancora questo bel pomeriggio di domenica 3 maggio. Tanti rientrano perché magari hanno approfittato per fare un weekend un po' più lungo con la festività del 1° maggio venerdì e quindi sono andati magari fuori, sono andati a raggiungere le famiglie che magari hanno lontane, quindi sono tante le storie che mi arrivano via messaggio. Voglio salutare Donatella che ci scrive da Latina, che ci sta ascoltando proprio mentre rientra a casa dopo un bel pranzo fuori. Poi saluto anche Tony che invece ci scrive dalla provincia di Milano e che appunto ha passato un intero weekend fuori con la fidanzata. Dice che bello ascoltare il generale di Francesco De Gregori ed Elton John uno dietro l'altro, sono le canzoni con cui abbiamo aperto il pomeriggio insieme prima. Continuate a raccontarmi cosa fate, io vi leggo e da dove ascoltate Romantica. Nino Buonocore intanto arriva con il mandorlo e poi Remo Germani stasera. No, no, no.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Perché ascoltandovi io mi sento giovane, ritorno ai miei 20 anni. Grazie, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica, un abbraccio e un saluto da Maria Grazia e Daniele. Vi ascoltiamo sempre perché passate tanta bella musica e la bella musica non ha tempo. Un abbraccio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Buona domenica romantici, ecco che parte una nuova ora insieme a Paola in questo 3 maggio, ci stiamo divertendo, ci stiamo rilassando, la musica di Romantica Radio ci regala una domenica pomeriggio di quelle belle, emozionanti, intense, mentre siamo indaffarati magari a fare tante altre cose sia in casa che fuori e Paola vi racconta anche un po' di storie, tra poco partiremo di nuovo e chissà dove andremo, intanto c'è la musica e tra poco arriva Mario Lavezzi insieme a Giulia Fasolino con la canzone Dolcissima. Ad aprire questa nuova ora insieme, però, ci pensano i Chicago con You're the Inspiration.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
0: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Su romantica, è vero, siamo appassionatissimi di canzoni d'amore, di grandi emozioni, ma siamo anche molto golosi, perché poi quando si è travolti da varie emozioni e sentimenti è impossibile non essere golosi di tante cose e anche di dolci, almeno nel mio caso. Sappiate che a Londra è stato realizzato il tiramisù dei record, lungo 440,58 metri, è stato riconosciuto proprio qualche giorno fa dal Guinness World Record come il dolce più lungo del mondo. Pensate, 440 metri di tiramisù, ci sono le immagini, mamma mia. Palcoscenico dell'impresa è stata per due giorni la storica Chelsea Old Town Hall. Ideatore dell'evento Mirko Ricci, che vanta già 5 Guinness World Record, tra cui quello per il tiramisù più grande del mondo realizzato in Italia nel 2015. Io infatti, quando ho visto le immagini, ho detto: ma l'ha fatto un inglese, ma il tiramisù un inglese, ma no, l'ha fatto un italiano, tra l'altro già detentore del Guinness World Record. Pensate che meraviglia questo tiramisù, le cucchiaiate a questi 400 metri di tiramisù, non si può, periodo di diete, periodo di prove costume che si avvicinano, non si può. Ciro Sebastianelli con Laura e poi Alex Baroni con Ce la farò.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Un po' di saluti sono necessari, sono fondamentali, perché mi scrivete al 331-240-7878 come Carlo, che dice: ma io mi ci tufferei dentro a un tiramisù così grande, altro che cucchiaiate, proprio dentro e mordere. E poi c'è anche Angelica che mi scrive da Roma e dice: sarebbe bellissimo, ma hai ragione te, qui ci aspetta la prova costume, bisogna fare le diete, però è una vita di sofferenze. Cara Angelica, hai ragione. Forse dovremmo fregarcene anche un pochino ogni tanto, cercare di stare bene in salute, ovviamente mangiando bene, però ogni tanto anche fregarcene. Se arriva questo tiramisù, gli diamo due cucchiaiate al tiramisù. Tra poco arriva Tutta mia la città, che è la rubrica di questo periodo. Vi sta piacendo molto, piace tantissimo anche a me, perché ci porta in giro per il mondo attraverso le canzoni che descrivono le città. E oggi ce ne andiamo in Spagna, ce ne andiamo a Granada, grazie al pezzo di Claudio Villa. Scopriremo tutte le curiosità tra pochissimo. Prima ci ascoltiamo un altro po' di musica, che dite? Arriva Charles Aznavour con L'Istrione e poi anche gli Homo Sapiens con Due Mele.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Prosegue la domenica di Romantica Radio tra musica, emozioni, notizie, i vostri saluti. Continuate a scrivermi, tra poco vi leggo e poi anche i vocali sono molto apprezzati al 331-240-7878 e li riascoltiamo in Ciao Romantica. E poi rimanete comunque su Romantica anche quando finisce Paola, perché arriva Giampa Serino con una serata davvero speciale. Dalle 21 in poi torneremo a Carosello, alla TV di una volta. Volta a quell'Italia che cambiava davanti a uno schermo acceso. Sarà una serata piena di memoria, di famiglia e di quei piccoli riti che sapevano unire davvero. Non perdetela, davvero sarà emozionante. Dopo di me dalle 21 con Giampa. Intanto continuiamo anche con la musica e lo facciamo con altri due pezzi molto molto belli, perché sta per arrivare Adriano Pappalardo tra poco con la canzone Voglio Lei. Subito c'è Pupo, la storia di noi due.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: La voce di Claudio Villa, le immagini evocative, sono gli ingredienti più identificativi di Granada. La canzone in realtà è stata lanciata nel 1932 in lingua spagnola e per la prima volta interpretata dal tenore messicano Pedro Vargas.

0: Il brano è letteralmente una dichiarazione d'amore nei confronti della città andalusa. Granada è raccontata come passionale e intensa. È simbolo di bellezza, fascino esotico e forti emozioni. La canzone è stata costruita proprio per una grande interpretazione vocale, ma forse non tutti sanno che l'autore, che era messicano, scrisse il brano senza essere mai andato a visitare la città.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: saluto, un saluto grande a tutti voi da Linda, Andrea e Enrico. Ciao.
1: Romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Roma.

Prende il via una nuova ora insieme in questa domenica 3 maggio. Al microfono di Romantica Radio c'è sempre Paola Coda. Abbiamo ancora due ore da trascorrere insieme in questa domenica, che è un po' una domenica di rientri tra chi è andato fuori per il weekend lungo del 1° maggio, ma anche una domenica di chi magari si è anche iniziato a fare un po' di cambio di stagione a casa, di pulizie, quelle proprio della primavera inoltrata, e si smonta tutto. E tutto questo lo si fa con Romantica in sottofondo, sia che ci ascoltiate dall'auto, sia da casa, sia a fare una bella passeggiata con le cuffiette, la nostra app. Ci sono io e c'è la nostra musica. E che musica, ecco che arrivano ad aprire questa nuova ora insieme i Mattia Bazar, Che male fa. Poi ci sarà Patty Pravo con Tutt'al più.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con la fretta.

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora
1: la musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Si chiama Canta Napoli ed è la nostra collection in questo periodo, in questa domenica 3 maggio ce la siamo cantata tutta. Adesso parliamo di animali, ci piace sempre all'interno dell'appuntamento con Paola su Romantica parlare anche degli animali, e uno studio adesso ci conferma che chi possiede un animale domestico mostra un declino cognitivo più lento nel tempo. Il beneficio è evidente: l'animale domestico riduce l'ansia, migliora l'umore, attiva la regolazione emotiva, è uno stimolo che va ben oltre la compagnia. Lo dice Graziano Onder, geriatra, professore di medicina dell'invecchiamento all'Università Cattolica di Roma, commentando i risultati del nuovo studio pubblicato su Scientific Reports, che appunto non ci sorprendono perché confermano quanto sicuramente sia importante anche per gli anziani, per le persone più grandi, avere un animale che non soltanto tiene compagnia, ma appunto, ci conferma questo studio, fa proprio bene alla salute e migliora quindi tutto ciò che ha a che fare con l'umore, l'ansia, la regolazione emotiva, e questo porta a avere un declino cognitivo più lento nel tempo, quindi si invecchia dopo. Meno male che esistono i nostri animali, i nostri meravigliosi animali. Ci ascoltiamo ancora dell'ottima musica e poi preparatevi perché sta per arrivare Nomi, Cose, Città. Prima Loretta Goggi con Dispari e subito questa bellissima Pino Daniele, Quando Chiove.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
6: Eccolo qua, il momento è arrivato. Sapete tutti le regole di nomi, cose e città e quindi eccoci pronti a girare la nostra ruota. Vediamo quale abbinamento troveremo stasera. Andiamo! Città con la L, con la L. Facile, no? Con la L di latte, di letto, però mi dovete dire le città. Ecco, il primo che scrive la città con la L al 331-240-7878 conquista uno dei gadget di Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani.

0: sorriso assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento.
1: Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.

0: Sono Anna da Cava, vi ascolto sempre, ogni mattina, ogni pomeriggio, ci fate tanta compagnia, grazie, grazie davvero di esistere.
1: Siete la mia radio preferita, vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti i vostri ascoltatori. Ciao, Giulio da Mantova.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E mentre arrivano tanti messaggini al 331-240-7878 per nomi, cose e città, arrivano anche messaggini di saluti di chi ci ascolta in questa domenica sera mentre magari è a casa, si riposa, fa tante faccende, lo dicevamo, siete in tantissimi a aver approfittato di questo weekend lungo per fare lavori a casa, in giardino, cambi di stagione, ci state raccontando di tutto, ma c'è anche chi sta rientrando da un weekend o una domenica fuori porta e si è goduto un po' di riposo in questo modo fuori. Quindi saluto un po' di amici come Anna, che ci scrive dalla provincia di Caserta e ci dice: è stato un weekend davvero bellissimo, passato con le persone che amo e adesso mi godo Romantica Radio per concluderlo al meglio, e noi ne siamo felicissimi che ci scegliete anche per questo, per essere un po' la ciliegina sulla torta dei vostri bei momenti. E voglio solo anche Mario, che ci ascolta con la moglie Isabella mentre rientrano anche loro in macchina nella provincia di Napoli. Ha detto: siamo andati a trovare i parenti in questo weekend un po' più lunghetto, ci siamo riposati ma ci siamo anche fatti delle ottime passeggiate. Così deve essere. Buon rientro a voi. Vi regalo due fantastici pezzi che arrivano e che vi accompagnano meglio nel rientro. Tra poco Robertino con un bacio piccolissimo, subito America OK. Ci sono i New Trolls.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Si avvicina l'orario della cena, c'è anche qualche amico che ha già cenato, io lo so, però questo è un po' l'orario in cui si prepara, si mette in tavola, si cena e si lascia romantica in sottofondo. Che dite, è un'ottima idea? Con voi ancora Paola Coda in questa domenica 3 maggio, ci godiamo quest'ultima ora insieme, proprio a ridosso della cena, prima, dopo, durante. Lo facciamo con ancora notizie, curiosità, e voi raccontatemi come si sta concludendo questa domenica di ponte e di appunto weekend lungo, e come sarà la vostra settimana. Ne parliamo tra poco. Intanto si riparte anche con la musica, c'è Stefano Sani tra poco con Notte Amarena, subito Matt Bianco, More Than I Can Bear.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Bisogna stare sempre molto molto attenti in aeroporto, perché un attimo che vi ritroviate da qualche altra parte. Quello che è successo a questa famiglia lucana, che ha prenotato un volo per Cracovia in Polonia, ma si è ritrovata a Craiova in Romania, e quindi praticamente c'è stata questa prenotazione sbagliata. Un sorriso che alla fine ha avuto la meglio su tutto, perché potrebbe sembrare davvero l'incipit di una commedia degli equivoci. Invece è una storia vera accaduta a questa famiglia di Venosa, protagonista di questa piccola odissea che è diventata virale sui social. Il racconto è comparso nel gruppo Facebook Visitare Cracovia, dove tra consigli su itinerari, dritte per i turisti, si è inserita una testimonianza proprio fuori programma, e quindi nel post che racconta questa vicenda si racconta appunto questo. Si è partiti dall'aeroporto di Bari, dal gate A8, destinazione indicata come Cracovia, ma atterraggio a Craiova in Romania. Motivo: prenotazione errata da parte nostra, dicono ovviamente i protagonisti di questa famiglia. Nessun disservizio, quindi nessuna coincidenza mancata, solo un errore umano reso più facile da questi due nomi che sono sorprendentemente simili. E così, mentre a Cracovia li aspettavano tour prenotati, un alloggio già pagato, la famiglia si è ritrovata catapultata in un'altra città, con un'altra lingua, un programma completamente da reinventare, ma hanno detto è stata una vacanza meravigliosa, incredibile, da farci davvero un film. Arriva tra poco Umberto Napolitano con Ora il disco va. Subito ecco Anna Oxa con Storie.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Romantica Radio è davvero la vostra compagna preferita, da quello che mi scrivete via messaggini su WhatsApp al 331-240-7878. È sicuramente la compagnia preferita da Tania, che ci scrive da Salerno mentre sta finendo di preparare la cena, si prepara anche ad una serata relax. Dice: non vedo l'ora di mettermi poi su un bel film, fare la skin care, che è una cosa che faccio quasi sempre la domenica sera, ma per il momento c'è solo Romantica Radio. Grazie Tania di stare in nostra compagnia. E poi voglio salutare anche Grazia, che ci scrive invece da Milano e ci ascolta. Dice: vi ascolto sempre, ma in particolare vi ringrazio perché i weekend mi fate tanto sorridere, soprattutto tu e il Baga. Ma grazie, grazie mille, lo riporterò anche a Roby il tuo complimento. E poi tra pochissimo arriva anche Giampa Serino con una serata davvero incredibile, ve ne parlo tra poco. Prima ancora musica, perché c'è Marco Ferradini con Schiavo senza catene. Subito Massimo Ranieri, L'amore è una cosa meravigliosa.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: siete veramente la ragione di vita per noi sognatori e sentimentali. Un abbraccio, un grazie e un saluto ai miei amici e colleghi di Città Metropolitana. Ciao.
1: Ciao, sono Anna da Benevento. Volevo ringraziarvi che grazie a Romantica Radio rivivo tutti i miei momenti più belli della mia vita. Grazie a tutti voi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

sì, siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento domenicale. In questo 3 maggio 2026 con voi c'è stata Paola sin dalle 17 di questo pomeriggio. Ci siamo goduti questo weekend già da ieri e torno anche il prossimo, come sempre il sabato e la domenica dopo il Baga dalle 17 alle 21. Siete tutti miei e dopo di me arriva Giampa, che è già pronto lì con una puntata incredibile. Dalle 21 si torna a Carosello, alla TV di una volta, a quell'Italia che cambiava davanti a uno schermo acceso. Una serata piena di memoria, di famiglia e di quei piccoli riti che sapevano unire davvero. Vi consiglio vivamente di non perderlo, Giampa, che è già pronto per voi.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Buonasera, benvenuti su Romantica Radio, amici. Io sono Gian Paserino, vi accompagnerò fino a mezzanotte in questa domenica sera che ha sempre un modo speciale di far tornare a galla i vostri ricordi. Forse perché il fine settimana si chiude con un passo un po' più lento, ma anche perché la notte della domenica porta con sé una nostalgia buona, quella che non ferisce ma ci accarezza piano. Saluti a chi è in auto mentre sta rientrando o sta uscendo, saluti a chi è a casa sul divano con la luce bassa. Saluti a chi lavora, a chi è già a letto. Insomma, questa sera faremo un viaggio insieme in una Italia che sembra lontana, ma che in fondo continua a parlarci. Parliamo della TV, la radio che parla della TV di una volta, di un paese, l'Italia, che insomma è cambiato davanti ad uno schermo acceso. Un'Italia che si ritrovava in salotto, che imparava nuovi ritmi, nuove abitudini, nuovi sogni, con famiglie intere che si raccoglievano intorno a pochi programmi, c'erano frasi che diventavano di tutti. Big Ben ha detto stop, no? Personaggi che entravano nelle case come se fossero dei parenti, e c'era quella sensazione bellissima di vivere una cosa tutti insieme nello stesso momento. Abbiamo parlato già di Carosello in uno dei nostri precedenti appuntamenti. Se vi va, possiamo raccontare insieme qualche ricordo legato proprio alla televisione di un tempo, a Carosello stesso, a una frase di casa, una sera che vi è rimasta nel cuore. Scrivetemi, mandate i vostri WhatsApp al 331 240 78 78, oppure scrivetemi via mail a redazione@romanticaradio.it. Questa notte torneremo insieme per un po' proprio lì dove la televisione non era soltanto uno schermo, ma era un piccolo rito che condividevamo con le persone a cui volevamo bene.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

la TV. La TV in quell'Italia del dopoguerra che cresceva, cambiava, che non è arrivata soltanto come una novità tecnica, tecnologica, è arrivata come una presenza, è entrata nelle case degli italiani cambiando il modo di stare insieme, di aspettare la sera, perfino il modo di raccontarsi la giornata. Prima c'erano le voci delle persone, voci sparse, i cortili, le finestre aperte, le signore che parlavano, più tempo che si passava fuori, magari anche al bar. Poi pian piano è arrivato questo nuovo centro della casa, appunto il televisore, intorno a quello che una volta era un mobile, non soltanto un oggetto tecnologico. Spesso veniva tra l'altro sistemato con una cura maniacale, quasi come fosse un ospite importante. Beh, intorno a quell'oggetto si è raccolta una parte dell'anima del nostro paese. E una delle trasmissioni più popolari sicuramente è stata Carosello, no? Era una sequenza di pubblicità che però è diventata un linguaggio comune, un appuntamento, era un piccolo spettacolo serale che entrava nelle case con ironia, con fantasia, con un po' di leggerezza, e raccontava prodotti che reclamizzava ovviamente e personaggi che reclamizzavano quei prodotti, ma in realtà raccontava anche un paese che imparava a desiderare delle cose nuove, a riconoscersi in uno stile, a sentire parlare di una modernità che avanzava senza però dover cancellare del tutto la tenerezza delle abitudini. E forse è per questo che quei ricordi sono ancora vivi, perché non riguardano soltanto ciò che vedevamo, ma il modo in cui lo vedevamo, insieme, nello stesso orario, con la stessa attenzione. Beh, a proposito di attenzione, volevo chiedervi un po' di attenzione per le canzoni che stanno per arrivare adesso. Canzoni che creeranno un'atmosfera bellissima, canzoni d'amore che sapranno accendere la memoria senza fare troppo rumore.

I vostri messaggi al 331 240 78 78 su Romantica Radio. Ci scrive Carla da Livorno. Ciao Giampa, io ricordo la TV quando ero piccola, era in bianco e nero, mia madre che diceva di fare silenzio quando iniziava qualsiasi programma. Beh, certo, perché noi bambini insomma volevamo fare un po' di confusione inevitabilmente. Michele da Bari che dice: la TV per me ricorda ancora la voce di mio padre che rideva in poltrona quando guardava gli spettacoli con i comici. All'inizio ce n'erano tanti sicuramente, Michele, quindi condivido questo ricordo insieme a te. Poi Silvia da Pavia scrive: ciao Giampa, per me la televisione di una volta ci faceva stare insieme nella stessa stanza, oggi invece ognuno guarda il suo schermo nella sua stanza, questa cosa non mi piace. Infatti per questo a casa mia l'abbonamento che abbiamo a una piattaforma, a Netflix, vabbè lo dico, insomma non è che abbia bisogno della nostra pubblicità, scrive appunto Silvia, l'abbonamento che abbiamo a Netflix ha un solo utente e non il multiutente. Questo lo hanno fatto insomma per guardare tutti insieme lo stesso contenuto. Insomma, questi messaggi sono messaggi che fanno venire in mente immagini molto precise. Un gruppo di persone tutte lì, raccolte intorno a qualcosa che oggi forse diamo per scontato, ma che allora aveva il sapore della novità. E poi mi vengono in mente le situazioni, no? C'era il salotto, la tovaglia, luce accesa, il rumore dei piatti che arrivava dalla cucina, magari. Se ci sono immagini che vi tornano in mente, continuate a scrivermi 331 240 78 78, perché anche questa sera ogni vostro ricordo personale diventerà un piccolo pezzo del ricordo collettivo.

stasera su Romantica Radio con Gian Paserino che vi sta parlando stiamo ricordando la TV di una volta e forse quello che ci emoziona di più ripensando a quella televisione non è soltanto il contenuto, i programmi, è il contesto in generale, il fatto che certi momenti avevano una forma condivisa, non si guardava qualcosa quando capitava, lo si aspettava, si stava lì ad attendere che iniziasse quel programma e nell'attesa già c'era un valore, il valore dell'attesa che oggi si è completamente perso. All'epoca c'era il tempo che si organizzava intorno a un rito comune, no? C'era una casa che rallentava piano piano insieme fino ad arrivare a quel momento, c'era un'Italia che pur nelle sue differenze si ritrovava nello stesso gesto, quello di guardare quel programma in TV. C'erano ascolti pazzeschi, Portobello con Enzo Tortora faceva tipo 28 milioni di ascoltatori, una roba incredibile, oggi impensabile perché oggi abbiamo molta più libertà di scelta quando vogliamo guardare qualcosa in TV ed è giusto così, assolutamente. Ma forse ci manca un po' quella sensazione di essere tutti nello stesso momento, nello stesso punto, anche dal punto di vista televisivo, comunque nello stesso punto emotivo. E allora certi ricordi tornano non soltanto per nostalgia, ma perché forse ci ricordano anche quanto è bello condividere davvero qualcosa con le altre persone.

Questa domenica sera ha un passo lento, quello delle immagini che tornano senza fretta. Lo sapete, stiamo parlando di TV, quella di una volta, di un'Italia che imparava a cambiare, restando in qualche modo comunque molto legata alle sue abitudini più semplici. E quella TV non era soltanto uno schermo acceso, era un appuntamento, una soglia, se vogliamo anche un piccolo momento condiviso che entrava nella sera e la rendeva riconoscibile per tutti. Se vi va, vi invito ancora una volta a raccontarmi un ricordo di quelle sere davanti alla TV, un dettaglio di casa, una voce, un'abitudine, un programma che vi è rimasto dentro. Scrivetemi 331 240 78 78 o se vi va potete utilizzare anche il canale della posta elettronica. L'indirizzo è redazione@romanticaradio.it.

0: miracoli, se potessi tu sorprendermi.
1: Sono da poco passate le 22 qui su Romantica Radio, mentre questa domenica sera si sta adagiando lentamente sulla notte. Noi restiamo qui dentro questo viaggio che sa di case, di famiglie, di salotti accesi e di un'Italia che imparava a guardarsi anche attraverso uno schermo. Stiamo parlando, infatti, questa sera della TV di una volta, quella che riprendeva un paese che stava cambiando, il periodo di Carosello, ma anche quello successivo. Un'Italia che stava cambiando non soltanto nei consumi, nei ritmi, nelle abitudini, ma se vogliamo anche nel modo di sognare, di immaginarsi, di stare insieme. Saluti a tutti voi dovunque siate e spero vi stia tornando in mente un televisore, una stanza, una frase, un tormentone televisivo che qualcuno diceva sempre. Se vi va di raccontarmelo, io sono Gian Paserino, scrivetemi cosa rappresentava per voi quella televisione o quale ricordo vi è rimasto più vivo di quegli anni. Il numero per WhatsApp è 331 240 78 78, oppure l'indirizzo mail redazione@romanticaradio.it, perché a volte basta il ricordo di una sera qualunque per ritrovare un intero mondo.

mi è venuto in mente che c'è una cosa molto affascinante nella televisione di quel periodo, il periodo che stiamo affrontando questa sera, quello della televisione, dell'avvento della televisione, di Carosello, delle prime cose che guardavamo in TV. Quel periodo non era soltanto intrattenimento, c'era anche un segnale nel senso di segno che arriva, cioè tutto quello che guardavamo, che accadeva attraverso la TV, diceva che il paese, che l'Italia stava cambiando, le case si riempivano di oggetti nuovi, di desideri nuovi, di esigenze nuove, di immagini che arrivavano da fuori e diventavano subito familiari per noi, e la TV portava quel mondo dentro casa nostra, nelle nostre stanze. Allo stesso tempo però costruiva un linguaggio comune, creava delle abitudini, delle espressioni, dei riferimenti, dei modi di dire, insomma, se vogliamo, in un certo senso cuciva il paese. E mentre lo faceva cambiava anche il ritmo delle famiglie, la sera si organizzava in maniera diversa, ci si dava appuntamento senza dirlo per quel programma, per guardare la partita in TV, per esempio. Si cenava pensando a quello che sarebbe arrivato dopo, la partita della nazionale, ecco. E i bambini invece, Carosello, lo vivevano imparando che la giornata aveva un confine dolce, ma preciso, netto, era un piccolo rito educativo, ma anche affettivo, una soglia. Dopo Carosello si dormiva, sì, prima però si stava ancora tutti insieme. E forse la TV di allora aveva meno possibilità, perché c'erano un canale, poi arrivò il secondo, insomma, fu una rivoluzione, però c'era più centralità emotiva. Non era una presenza diffusa ovunque, era lì, era una sola, e proprio per questo riusciva a unirci. Oggi, ovviamente, tutto è più comodo, più veloce, più personalizzato, addirittura in movimento possiamo guardare i contenuti che vogliamo dal nostro smartphone, ma quella compattezza di quella TV di un tempo, quel sentirsi parte di uno stesso momento, forse ci commuove ancora proprio perché l'abbiamo un po' perduta. Ok, adesso lasciamo spazio un po' alla nostra musica, altre belle canzoni d'amore che sapranno riportarci con dolcezza in un tempo che forse ci sembrerà lontano, ma che non ha mai smesso di battere piano piano dentro di noi.

Altri messaggi dei nostri ascoltatori, di tutti voi, al 331-240-7878. Franco ci ha scritto da Napoli: ciao Giampa, la televisione di una volta me la ricordo benissimo, aveva pochi canali, ma ci ha lasciato molti più ricordi di quanto non succeda con i 1000 canali che ci sono oggi. Forse hai ragione, c'è talmente tanto che a volte non conserviamo il ricordo, non ci ricordiamo nemmeno quali sono i film o le serie TV che abbiamo visto, perché ce ne sono troppe. Elena da Milano: ciao a tutti, ciao Giampa, io non ho vissuto l'epoca di Carosello, ma i racconti dei miei genitori me lo hanno fatto sentire quasi mio e sono andato a guardarmi su YouTube tutte le registrazioni. Ecco, questa è una cosa carina da fare, per esempio, utilizzare la tecnologia di oggi, come per esempio i contenuti su YouTube, per andare a rivivere emozioni di un tempo. E poi Rosaria da Lecce ci scrive: forse ci manca proprio quel guardare insieme, Giampa, senza avere altre distrazioni. Ed è vero, forse non è soltanto una questione di programmi, cara Rosaria, è questione di attenzione condivisa, di una famiglia, di un gruppo che si ferma nello stesso momento, fa la stessa cosa, guarda nella stessa direzione, ride insieme, aspetta insieme che arrivi quel programma. E quelle cose, anche se sembrano piccole, lasciano un segno profondissimo. Bene, continuate a scrivermi, perché questa notte ogni vostro messaggio sembra avere dentro una stanza intera, un mondo intero, una TV intera. Vi ricordo il numero 331 240 7878.

come sempre siete presenti anche via mail. In particolare mi è arrivata una mail da Andrea di Modena che scrive tantissime cose. Tra le tante che ci ha scritto, tra le tante belle riflessioni che ha fatto, ce n'è una in particolare che mi ha colpito. Andrea ha scritto: la televisione di una volta mi fa pensare, caro Giampa, a un'Italia più ingenua, ma che era anche più unita e non tutta disomogenea come oggi. E mi ha colpito quella parola lì, unita, perché forse il centro di tutto sta proprio là. Non si tratta di idealizzare il passato, cosa di cui spesso ci accusano, no? O di fingere che fosse tutto migliore prima, non è così. Si tratta in realtà di riconoscere che esistevano dei momenti in cui un paese intero, pur con tutte le sue differenze culturali, di età, di estrazione, geografiche, storiche, si fermava davvero su qualcosa di condiviso, di comune. E questo lasciava delle tracce profonde, ovviamente culturali, certo, ma anche emotive, che si diffondevano nella popolazione. Forse la TV di allora era meno ricca di offerta, ma era più capace di creare appartenenza, unione. E certe appartenenze, quando sono spontanee, delicate, nascono così nelle persone, continuano a farci compagnia per tutta la vita. E la stessa cosa la fanno le canzoni, per esempio quelle che stanno arrivando adesso.

Sentite questo rumore? Bene, è il rumore dei vostri ricordi, ricordi che non arrivano mai da soli e che vi chiedo di condividere, ovviamente con me. 331 240 78 78, parliamo di TV, TV di un tempo, la TV di allora, quella che aveva pochi canali ma che aveva una forza che oggi forse ci manca, quella di riuscire a mettere nello stesso tempo, nello stesso luogo, persone diverse e che avevano abitudini diverse, generazioni diverse, i nonni, i figli, i nipoti, tutti insieme a fare la stessa cosa. E quella TV con la sua fantasia, sicuramente discreta, e il suo linguaggio molto immediato, non era soltanto qualcosa che serviva per intrattenerci, ma in realtà entrava nella vita di tutti noi, nella vita quotidiana, ci restava con una tenerezza che ancora oggi riconosciamo subito. Forse il motivo per cui certe immagini non si consumano è proprio questo, perché quelle immagini hanno saputo stare dentro di noi, dentro le nostre case, non soltanto davanti ai nostri occhi.

Sono passate da poco le 23 su Romantica Radio. Buonanotte a tutti da Giampa Serino. Questa è l'ora in cui le case si fanno più silenziose, le strade quasi si ritirano, i ricordi trovano il modo di farsi sentire un po' più chiaramente. Se siete già a letto con la radio accesa, bene, mi fa piacere insomma accompagnarvi in questo viaggio, oppure siete ancora in salotto con il vostro momento di tranquillità e tenerezza, con la sensazione che certe immagini del passato a quest'ora abbiano una luce ancora più calda. E noi stasera su Romantica Radio stiamo parlando proprio di quello, della immagine della TV di una volta e dell'Italia che cambiava con il ritmo della TV. In fondo stiamo parlando anche di questo, del bisogno di sentirsi parte di qualcosa di condiviso, di una sera che era uguale per tutti, per tante persone, di un'abitudine semplice che riusciva però a trasformarsi in memoria. Ci si vedeva per guardare Carosello o un'altra trasmissione TV. Se volete potete ancora scrivermi, il numero è 331 240 78 78, oppure potete farlo via mail a redazione@romanticaradio.it. raccontatemi quello che volete, una scena di casa vostra, una frase, un'immagine che vi riporta subito lì a quei momenti vissuti insieme davanti ad uno schermo, ai primi momenti vissuti insieme davanti a uno schermo, perché a volte non è il ricordo di un programma che ci resta dentro, ma il modo in cui quel programma TV ci faceva stare tutti insieme.

tiriamo un po' le somme di questo nostro viaggio all'interno dei ricordi sulla TV di un tempo. Alla fine, la TV di quegli anni ci resta così vicina perché non parla soltanto di uno schermo acceso. Ci parla di un'Italia che stava cambiando, stava imparando a cambiare, senza però perdere del tutto la sua immagine, la sua tenerezza, la sua fierezza. Famiglie che si raccoglievano davanti allo schermo, bambini che aspettavano un momento preciso, sapendo che poi la loro giornata si sarebbe conclusa, gli adulti che trovavano nella sera un piccolo rito comune. Insomma, stiamo parlando di un paese che si affacciava alla modernità, ma lo faceva ancora con una certa grazia, tutta tipica degli italiani. Questo ci commuove sicuramente, non tanto la nostalgia per quell'oggetto vetusto, quella vecchia TV, o per un formato televisivo, per un programma. In realtà quello che ci commuove, secondo me, è il ricordo di una vicinanza semplice, di un tempo oramai passato in cui non c'era bisogno di scegliere tra mille cose. E forse proprio per questo certe cose, che erano poche, diventavano importanti. Un personaggio, una sigla TV, una frase che diventava un tormentone ed entravano nelle nostre case e ci restavano davvero, praticamente per sempre. Il cambiamento era reale. La TV portava nuovi modelli, nuovi sogni, nuovi desideri, ma intanto custodiva ancora il valore di un gesto collettivo, quello di raccogliersi, ed è forse questa la sua eredità più profonda. Così come un'eredità profonda ci hanno lasciato le splendide canzoni che ascoltiamo ogni sera qui su Romantica Radio, alcune delle quali arrivano adesso a farci compagnia e a tenere compagnia anche ai nostri pensieri, come una luce che resta accesa tardi in una stanza che conosciamo bene.

Gli ultimi messaggi di questa notte che ci arrivano con grande tenerezza da parte vostra, da parte di Anna da Bologna, per esempio, che ha scritto: ciao Jump, la TV di una volta mi ricorda quando bastava poco per stare tutti insieme. È vero, oggi c'è sempre bisogno di un evento speciale, sembra che ci sia bisogno di chissà che cosa per poter passare un po' di tempo insieme. Brava Anna. Giorgio da Palermo invece ha scritto: ciao a tutti voi di Romantica Radio, ciao Jump, Carosello per me non è nostalgia della pubblicità, perché Carosello era un programma pubblicitario, no? È nostalgia di una casa piena. Questo è il punto più bello della serata, Giorgio, secondo me. Non ci manca soltanto un programma o un modo diverso di guardare la televisione. Ci manca qualche volta la qualità di quella presenza condivisa. Quella semplicità che riusciva a trasformare una sera qualunque in una memoria che durava ancora oltre il programma. Torniamo ai giorni nostri. Tra poco, dopo mezzanotte, continuerà la notte di Romantica Radio con Romantica Night. La voce sarà quella di Alex Poli, intima sua dente, che vi accompagnerà con melodie ricercate, ricche di fascino, intervallate da poesie e narrazioni che arriveranno dritte al cuore. Sarà sicuramente il modo più naturale per restare ancora un po' dentro questa atmosfera senza spezzarla. Ma fino a mezzanotte, non dimenticate, siete con Giampa, siete con me e parleremo ancora dell'argomento di questa sera.

Arrivati a quest'ora, mie care anime romantiche, ci accorgiamo che questa sera non abbiamo parlato soltanto di TV. Abbiamo parlato di quella parte della memoria che sa ancora scaldare i nostri cuori, di quei momenti semplici che mentre li vivevamo sembravano normali e che invece poi col tempo si sono rivelati molto preziosi. Vorremmo tornare, no? A quell'epoca. Ricordi di una stanza piena, di una voce conosciuta, amica, di un orario che doveva essere rispettato, insomma di abitudini che ci facevano sentire al sicuro senza che ce ne rendessimo conto. Magari stasera vi è tornata in mente una persona, papà, mamma, la nonna, un fratello, oppure vi è tornato in mente il modo in cui finiva la giornata e qualcuno quasi senza pensarci vi accompagnava verso il sonno con una carezza e magari un bicchiere di latte caldo. Beh, tenetevi stretti questi ricordi, tenetevi strette queste immagini, perché ci sono cose che non servono a tornare indietro, sono ricordi che servono a ricordarci, scusate il gioco di parole, da dove viene una parte del nostro bisogno, il nostro bisogno di sentirci a casa, il nostro bisogno di sentire calore umano, il nostro bisogno di vivere con la presenza di qualcuno. E forse questa notte ce l'ha fatto sentire davvero molto bene.

tra un po' ci salutiamo, anime romantiche, e forse questa notte ci può lasciare addosso un pensiero semplice. A volte la forza di un'epoca, di un periodo, non sta nelle grandi cose, ma nei suoi piccoli riti. Quelle cose che aspettavamo, le voci della nostra casa, la casa stessa che si fermava per qualche minuto in alcuni momenti per guardare la TV. Non era quindi soltanto televisione, era un modo di stare insieme, di condividere il tempo senza distrazioni, togliendo di mezzo tutto e c'eravamo soltanto noi e le persone che facevano parte della nostra vita. Oggi ce lo siamo detti spesso nel corso di questa serata, siamo più liberi di scegliere, più veloci, più connessi, ma forse abbiamo perso un po' quella magia che stava nell'attendere tutti insieme la stessa cosa. E proprio per questo certi ricordi non smettono di commuoverci, perché ci riportano a un tempo in cui magari anche le cose semplici avevano il peso di una cosa molto importante. Tenetevi stretta questa immagine, perché a volte basta una piccola abitudine per raccontare un'intera idea della vita di una persona. A volte lo sanno fare anche le canzoni, come quelle che arrivano adesso su Romantica Radio.

Siamo arrivati alla fine di questa notte insieme, mie care anime romantiche, una notte che piano piano ci ha riportati in una casa, in un salotto, in un'Italia che forse è lontana nel tempo ma ancora molto vicina nel nostro cuore. Grazie davvero a tutti voi, a chi ci ha scritto, a chi ci ha ascoltato, a chi magari non ha detto nulla ma ha sentito tornare in mente una voce, una stanza, una tenerezza che non si era persa davvero se vi è tornata in mente, perché la radio soprattutto a quest'ora sa fare anche questo, no? Prendere un ricordo e trasformarlo in una compagnia reale. Io sono Gian Paserino e se questa sera vi portate via una piccola emozione, che so, una scena, una frase che non vuole andar via subito, lasciate un po' di spazio a queste sensazioni, perché spesso è proprio nei ricordi più semplici che ritroviamo la parte più vera di noi stessi. Subito dopo la mezzanotte su Romantica Radio arriva Romantica Night con Alex Poli, con la sua voce, le sue parole e la musica che saprà continuare la nostra notte senza interrompere il respiro di grandi emozioni. Abbiate sempre cura della dolcezza che vi ha cresciuti. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Ti amo come siamo a un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro.

verità. La malinconia è la poesia delle cose finite. Romantica Night.

0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo, lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.